smettila non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Futuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Stare con

Questa è Radio Touring 104.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104. Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un buon Ferragosto. Sigfrido Ranucci va avanti e lavora al nuovo ciclo di report nonostante gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato e la confessione di Walter Lavitola. Il giornalista ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini. Non trovano invece riscontro le indiscrezioni secondo cui Ranucci sarebbe intenzionato a chiedere un risarcimento alla RAI. Il suo legale De Vita parla di un paradosso morale, sottolineando come la vittima di un grave attentato venga ora attribuita dalla politica la responsabilità di un danno d'immagine e chiesta la sostituzione. La vicenda alimenta intanto le tensioni nel consiglio di amministrazione della RAI. Ranucci sarà ascoltato dai magistrati a settembre, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sui computer e sui cellulari sequestrati alla Vitola.
2: Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, in una delle abitazioni sediate dai coloni israeliani. I 4 donne e un uomo di età compresa tra 20 e 40 anni sono stati trasferiti in un'altra casa. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, ha raccontato uno degli attivisti italiani, spiegando che l'evacuazione è stata effettuata dalla polizia di frontiera israeliana. Resta però la preoccupazione per la famiglia palestinese rimasta sul posto. Il ministro israeliano della difesa ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia. La prossima settimana, intanto, atteso in Israele Jared Kushner, che incontrerà Netanyahu.
1: Diminuiscono gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono scesi del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La rotta più battuta resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%. Il Mediterraneo centrale registra invece una flessione del 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale, dove gli arrivi aumentano del 37%. I dati non comprendono ancora la crisi di luglio a Ceuta. Proprio Ceuta e Melilla restano blindate nel timore di nuovi arrivi dal Marocco, mentre continua la tensione tra Roma e Berlino sui trasferimenti di migranti previsti dalle regole di Dublino.
2: Un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici ha battuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lettonia. A darne notizia è stata la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, che ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza e alla difesa dell'integrità dello spazio aereo della NATO. Nelle operazioni sono entrati in azione anche F-16 turchi. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, potrebbe essersi trattato di un drone ucraino finito fuori rotta. Il velivolo sarebbe stato deviato durante una fase di intensa attività di guerra elettronica russa.
1: Schiaffo politico per Emmanuel Macron. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, misura fortemente voluta dal presidente. Secondo i giudici, il provvedimento limita la libertà di espressione dei minori in maniera impropria, non necessaria e sproporzionata, e coinvolgerebbe anche servizi online per i quali non sono stati dimostrati specifici rischi. Macron però non rinuncia al progetto. L'Eliseo ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di trovare una nuova soluzione prima della conclusione del mandato presidenziale nella primavera del 2026.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica di Birmingham. Simona Quadarella conquista il secondo oro della sua rassegna continentale, vincendo il 1500 stile libero dopo il successo negli 800. Doppietta europea anche per Nadia Battocletti, che nei 10.000 metri aggiunge un altro oro a quello ottenuto nei 5.000. E continua la leggenda di Gianmarco Tamberi. L'azzurro trionfa nel salto in alto, superando quota 2,32 m. Arrivano anche 3 bronzi dalla staffetta mista 4% stile libero, con un record italiano, da Esiosa De Salu nel 200 metri e da Matteo Scioli nel salto in alto, fermato poi da un infortunio.
1: Tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il cinese Shang Yuncheng in 2 set, partita controllata da Sonego, che si è imposto con un doppio 6-3, chiudendo l'incontro dopo circa 1 ora e mezza di gioco sul cemento americano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un buon Ferragosto. Sigfrido Ranucci va avanti e lavora al nuovo ciclo di report nonostante gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato e la confessione di Walter Lavitola. Il giornalista ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini. Non trovano invece riscontro le indiscrezioni secondo cui Ranucci sarebbe intenzionato a chiedere un risarcimento alla RAI. Il suo legale De Vita parla di un paradosso morale, sottolineando come la vittima di un grave attentato venga ora attribuita dalla politica la responsabilità di un danno d'immagine e chiesta la sostituzione. La vicenda alimenta intanto le tensioni del consiglio di amministrazione della RAI. Ranucci sarà ascoltato dai magistrati a settembre, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sui computer e sui cellulari sequestrati alla Vitola.
2: Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, in una delle abitazioni assediate dai coloni israeliani. I 4 donne e un uomo di età compresa tra 20 e 40 anni sono stati trasferiti in un'altra casa. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, ha raccontato uno degli attivisti italiani, spiegando che l'evacuazione è stata effettuata dalla polizia di frontiera israeliana. Resta però la preoccupazione per la famiglia palestinese rimasta sul posto. Il ministro israeliano della difesa ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia. La prossima settimana, intanto, atteso in Israele Jared Kushner, che incontrerà Netanyahu.
1: Diminuiscono gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono scesi del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La rotta più battuta resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%. Il Mediterraneo centrale registra invece una flessione del 55%, in controtendenza al Mediterraneo occidentale, dove gli arrivi aumentano del 37%. I dati non comprendono ancora la crisi di luglio a Ceuta. Proprio Ceuta e Melilla restano blindate nel timore di nuovi arrivi dal Marocco, mentre continua la tensione tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti previsti dalle regole di Dublino.
2: Un caccia italiano impegnato nella missione NATO di difesa aerea dei paesi baltici ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lettonia. A darne notizia è stata la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, che ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza e alla difesa dell'integrità dello spazio aereo della NATO. Nelle operazioni sono entrati in azione anche F-16 turchi. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, potrebbe essersi trattato di un drone ucraino finito fuori rotta. Il velivolo sarebbe stato deviato durante una fase di intensa attività di guerra elettronica russa.
1: Schiaffo politico per Emmanuel Macron. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, misura fortemente voluta dal presidente. Secondo i giudici, il provvedimento limita la libertà di espressione dei minori in maniera impropria, non necessaria e sproporzionata, e coinvolgerebbe anche servizi online per i quali non sono stati dimostrati specifici rischi. Macron però non rinuncia al progetto. L'Eliseo ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di trovare una nuova soluzione prima della conclusione del mandato presidenziale nella primavera del 2027.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto di Parigi e di atletica di Birmingham. Simona Quadarella conquista il secondo oro della sua rassegna continentale, vincendo il 1500 stile libero dopo il successo negli 800. Doppietta europea anche per Nadia Battocletti, che nei 10.000 metri aggiunge un altro oro a quello ottenuto nei 5.000. E continua la leggenda di Gianmarco Tamberi. L'azzurro trionfa nel salto in alto, superando quota 2,32 m. Arrivano anche 3 bronzi dalla staffetta mista 4% stile libero, con un record italiano, da Eseosa De Salu nei 200 metri e da Matteo Scioli nel salto in alto, fermato poi da un infortunio.
1: Tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il cinese Shang Yuncheng in 2 set, partita controllata da Sonego, che si è imposto con un doppio 6-3, chiudendo l'incontro dopo circa 1 ora e mezza di gioco sul cemento americano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
7: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
6: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
7: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. puntella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
1: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rachel Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionari altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
3: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Denava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
1: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. Assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
7: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104. Touring 104.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
1: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
2: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia questa mattina a Palermo. Una ragazzina di appena 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di soccorrerla, ma per la tredicenne non c'è stato nulla da fare. Da chiarire le circostanze della caduta, sono in corso le indagini della polizia sul luogo della tragedia. Sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari.
2: Ancora a Palermo, un uomo di 45 anni, Vito Genovese, è stato trovato morto in strada nel quartiere Zen dopo una rissa scoppiata nella notte in via Costante Girardengo. Carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica, trovando il 45enne ormai senza vita. Non è ancora chiaro se la morte sia direttamente collegata alla lite. Sul posto è intervenuto il medico legale per stabilire le cause del decesso. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza che possono aver ripreso la rissa e aiutare a ricostruire quanto accaduto.
1: Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano. Poco prima dell'alba, un'esplosione ha colpito lo sportello della Banca Popolare di Milano in via Tribuna, nel pieno centro di Manfredonia. Il boato è stato avvertito dai residenti. I responsabili sono riusciti a fuggire e non è ancora stato accertato se siano riusciti a portare via il denaro. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Duro il sindaco Domenico Lamarca, che parla di una città ferita nella notte in una giornata di festa. Il Foggiano resta alta l'attenzione per i ripetuti assalti contro sportelli bancari e postali.
2: Ferragosto ad insegna dei grandi spostamenti e scatta il rafforzamento dei controlli. La polizia ferroviaria ha potenziato la vigilanza nelle stazioni e a bordo dei treni, soprattutto nei grandi scali attraversati in queste ore da migliaia di viaggiatori dirette verso località turistiche e città d'arte. Più pattuglie anche sulle strade. La polizia stradale concentra i controlli sulle principali direttrici dell'esodo e del controesodo, sugli accessi alle grandi città, sulle arterie verso le località di villeggiatura, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e intervenire rapidamente in caso di criticità.
1: È sostanzialmente spento l'incendio che ha interessato il Monte Goi sopra Como, anche se lungo il perimetro continuano a registrarsi sporadiche ripartenze delle fiamme. I vigili del fuoco hanno presidiato per tutta la notte le abitazioni situate ai piedi del monte e al momento non vengono segnalate particolari criticità. Dalle 7:30 è tornato operativo anche un elicottero regionale per effettuare lanci d'acqua sui focolai. Il dispositivo di soccorso resta potenziato, proseguono monitoraggio e bonifica soprattutto nelle aree più vicine alle case.
2: Segnali di tregua dall'Etna dopo l'intensa attività degli ultimi giorni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala una diminuzione dell'attività esplosiva. Resta una debole emissione di cenere che ricade però nell'area sommitale senza produrre una nube eruttiva. L'avviso per radiazione è stato quindi abbassato dal livello rosso all'arancione. Anche il tremore vulcanico è sceso rapidamente da valori elevati a normali. Un segnale che potrebbe indicare una fase di tregua o l'avvio della conclusione dell'ultima fase eruttiva.
1: Andiamo all'estero. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo il governatore della regione di Mosca, le difese russe hanno abbattuto o neutralizzato 8 droni. A Shatura un velivolo ha colpito un'abitazione e ferito una donna di 55 anni e un bambino di 9, quest'ultimo ricoverato in condizioni critiche. Pesante anche il bilancio del raid russi sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Secondo le autorità locali, Mosca avrebbe sferrato più di 20 attacchi con droni, artiglierie e bombardamenti aerei. A Maranets è morto un bambino di appena 3 mesi e altre 11 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 minori. Danneggiati edifici residenziali, un negozio, un cinema e diverse automobili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
4: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: State ascoltando

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredelicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Questa è Touring 104.
7: Touring 104.
8: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
5: Smash It Up Chart. Smash It Up Chart.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa dei paesi baltici. L'allarme aereo era scattato in 5 regioni del paese. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino e forse deviato dalla propria rotta a causa dell'attività di guerra elettronica russa, è stato intercettato e abbattuto ad alta quota nella regione di Balva, nel nord-est della Lettonia. I servizi di sicurezza stanno recuperando i detriti dispersi su un'area piuttosto vasta. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente gli alleati italiani per il contributo alla difesa dello spazio aereo NATO.
3: Sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco iraniano contro due navi affiliate alla compagnia petrolifera nazionale ADNOC, definendolo un vero e proprio atto di pirateria. Secondo Abu Dhabi, colpire il traffico marittimo commerciale e utilizzare Hormuz come strumento di pressione economica rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e alla sicurezza energetica globale. Gli Emirati chiedono all'Iran di interrompere immediatamente le ostilità e di consentire la riapertura completa e incondizionata dello stretto.
2: L'esercito israeliano annuncia l'uccisione di Muhammad Bassam Muhammad Mushtaq, comandante di Hamas, che secondo l'IDF avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele. L'uomo era stato colpito circa due settimane fa nel nord della striscia di Gaza. Secondo le forze armate israeliane, Mushtaq avrebbe avuto un ruolo anche nella detenzione di numerosi ostaggi durante la guerra. Tre nomi citati dall'IDF, quelli di Sachi Idan, Noah Marciano, Ziv Berman, Omri Miran, Ori Megidish, Nama Levi e Matan Angrest.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Orrore nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato nascosto all'interno di un armadio nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato il figlio 51enne che avrebbe ammesso l'omicidio a dare l'allarme. Sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna e conoscevano i frequenti litigi con il figlio, che le avrebbe chiesto denaro per acquistare droga. La vittima presenta feriti alla testa e fratture al volto. L'ipotesi è che sia stata uccisa durante l'ennesima lite.
2: Ha confessato il 17enne fermato per omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, coltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita con 3 fendenti alla schiena. Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato nell'aggressione. Le ricerche nel luogo indicato dal 17enne hanno finora dato esito negativo. Ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia sul corpo del 18enne.
3: Era ricercata per un furto aggravato commesso all'aeroporto di Malpensa ed è stata arrestata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. Si tratta di una 21enne bosniaca già nota alle forze dell'ordine, individuata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del binario 11. Dagli accertamenti è emerso che sulla giovane pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe partecipato insieme a 2 minorenni al furto ai danni di una turista tedesca nello scalo aeroportuale di Malpensa.
2: Chiudiamo con l'economia. Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, a giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è salito a 3.207 miliardi e 200 milioni di euro, con un aumento di 26 miliardi e 200 milioni rispetto al mese precedente. A pesare sono stati soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 13 miliardi e 300 milioni, e l'aumento delle disponibilità liquide del tesoro. Incidono inoltre rivalutazioni dei titoli indicizzati all'inflazione, variazioni dei tassi di cambio e altri effetti finanziari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
2: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
5: Touring 104 Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
1: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. Quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Oh. Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: sotto forma di musica.
1: Enzo Romeo DJ.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti. Parte il weekend perché parte One More DJ. Ciao Kevin Bruzzi, di nuovo in esterna insieme, no?
3: Ben ritrovati, sempre insieme, da tutte le parti, insomma, ormai.
2: Ti abbiamo aspettato con ansia perché non arrivavi più. Dici, ma dov'è Kevin? Tutti, dov'è Kevin? Eccolo qui, è arrivato. Dove eri andato? Ci vogliamo fare un po' i fatti tuoi, dove eri andato?
3: In cerca di parcheggio, tutto in divieto di sosta, sai.
2: Ah, vabbè, l'ha presa alla larga, ha girato l'ostacolo. Va bene, si parte col primo disco di oggi. Un pezzo che bisogna ricordare l'estate, quest'estate bella 2026, ma torniamo un po' indietro, in quella del 1993.
4: Baby, don't hurt me no more.

0: Che pezzo, ragazzi. Dico che quando ascolto questo pezzo ricorda l'estate, no? Però devi sapere una cosa, caro Kevin, che questo disco ha fatto veramente il suo maggior lustro con un film invernale al massimo. Penso un attimo, no? Cioè, una canzone estiva che però fa successissimo proprio quando arriva la canzone, il film di Natale, scusatemi. Kevin, ti fischia qualcosa? Ecco, bravo, spostati un attimino. Kevin Bruzzi, hai pronta la domanda del giorno? Che l'altra volta abbiamo fatto i programmi per l'estate, sempre qui dal villaggio Magna Grecia. Siamo qui mentre loro sono in piscina. Cioè, questo non è bello, eh? Cioè, pure noi vogliamo entrare in piscina, però non si può adesso. Magari più tardi, dai. Hai pronunciato, appunto, dicevo, alla domanda del giorno. Cosa stai pensando?
1: Solitamente ne abbiamo sempre una. Oggi mi viene spontaneo, ce l'ho a cuore, di chiedere ai nostri amici quale sarà la destinazione che raggiungeranno quest'estate. Qual è il luogo che vogliono visitare tanto, sai?
0: Una cosa da visitare in estate? Il fresco.

0: E vedo tanta gente di nostra conoscenza come Francesca. Francesca che ormai la incontriamo di tanto in tanto quando veniamo qui al Magna Grecia, ma una volta era spesso presente alle serate a fare festa con noi. Un paio di anni fa, Francesca, giusto un paio, un paio di anni fa di figli fa. Ma attenzione, Kevin ha trovato già la sua prima esca, diciamo, ufficiale.
1: Il mio giro continua, come sempre, no, avanti e indietro.
0: È iniziato in realtà. È iniziato adesso, dai.
1: In realtà che passeggio per il bordo piscina è da circa un'ora a questa parte. Comunque, girando avanti e indietro, ho incontrato Attilio. È qui, mia compagnia. Ci manda un saluto?
2: Ciao!
1: Che voce squillante che c'ha. Lo vedo carico il ragazzo, sin dal principio. Dunque, Attilio, mi raccontavi prima, dietro le quinte, che tu, per quanto riguarda l'estate 2026, hai una destinazione che ti sta a cuore, che vorresti tanto raggiungere. Qual è questa destinazione? Dicelo a tutti quanti.
2: Ai Caraibi.
0: Ai Caraibi? Beh, bella destinazione. Ma perché? C'è un motivo in particolare o solo per la bellezza del posto?
2: Per un motivo particolare.
0: Qualunque.
2: Andare in pensione.
0: Ah, ecco, ti vuoi passare la pensione? Ma se sei giovanissimo, Attilio.
2: No, di sempre sono giovanissimo.
0: Vuole andare in pensione da giovane lui, ci sta però.
2: Giusto, giusto.
0: Mi piace, va bene. Va bene, a proposito di Caraibi, no? Di questo posto fatato, andiamo a prendere casualmente, è stato una botta di culo, diciamo, no? Un pezzo che arriva proprio da quel mondo. A Bailar, De Orro, Elvis Crespo. Un pezzo del 2013. Viaggio mentale musicale in 40 anni di dance. Questo è l'effetto One More DJ con la selezione Rewind.

0: qui Magna Grecia. Full party in diretta radio, Turin 104. E da qualche parte c'è, ah, ecco, dall'altra parte della piscina, Kevin. Abbiamo detto, quando siamo a bordo piscina tu diventi, invece di Kevin Bruzzi, Kevin Spruzzi, nel senso in acqua, no? Capito?
1: Tra un disco e l'altro ballo insieme ai nostri amici, ma soprattutto alle amiche. Guarda che sono cariche le ragazze oggi, guardale, guardale.
0: Ma ne volevamo qualcuno ai tuoi microfoni, ma mi sa che insomma ti hanno dato due di picche. Ti vedo un po' isolato su questo punto di vista. La signora, ecco, avvicini da quella parte. La signora nel balcone, ti devi girare, Kevin. Girati, vedi, lei vuole parlare, la nostra cubista ufficiale. È lì, perfetto.
1: Dietro ne ho una, davanti ce n'è un'altra.
0: Mamma mia.
1: Capinamente entrambe bionde, guarda il lato positivo.
0: Guarda, allora, che bello, che bello.
1: Tu sei?
2: Antonella.
1: Tutta contenta oggi, Antonella.
2: Senta, perché mi piace ballare.
1: E si vede, ti vedo sempre in movimento da quando sono arrivato. Dunque, Antonella, la domanda del giorno, quello che stiamo un po' chiedendo a tutti oggi, a coloro che sono in nostra compagnia: tu, per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo, quale destinazione vorresti raggiungere?
2: Santo Domingo.
0: Ah, sempre da quelle parti, insomma, rimaniamo nella zona.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: E c'è una motivazione particolare per la quale vuoi raggiungere Santo Domingo?
2: No, è stato sempre il mio desiderio da quando ero ragazza.
0: Dai, speriamo che in qualche modo si può esaurire questo desiderio. Kevin, tu che sei bravo in questo, facciamogli un regalo alla signora, no?
1: Ah sì.
0: Un premio viaggio.
1: Allora, per la migliore ballerina, un biglietto omaggio dell'aereo per Santo Domingo.
2: Va bene, ok, accetto.
0: Gli è cresciuto il naso. Ma il naso è, solo il naso, solo... Kevin Bruzzi, sei fantastico. Vogliamo far dire qualcos'altro alla signora?
1: Voleva mandare un saluto generale a chi ci sta ascoltando e a chi oggi è qui in acqua a ballare, a scatenarsi con noi.
2: Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto al Magna Grecia.
0: Vai, vai.
1: Ma questa è fantastica, va.
0: Ma quasi quasi lo sostituiamo, Kevin. Entra lei, va. E intanto Mr. Wayne dal 1993. È due volte che tocchiamo quest'anno, ma casualmente, casualmente. Culture Beat.

0: da un entusiasmo. Kevin, ci sei? Sei con questa persona, sì?
1: Alla Magna Grecia abbiamo un motto: se sei felice, devi chiamare felice. Eccolo qui, guarda che succede.
0: Vediamo, vediamo.
1: Ascolta.
0: Vediamo.
1: Lo presentiamo in maniera perfetta, come giusto che sia. Signore e signori, ma soprattutto signore, ladies and gentlemen, felice! Funziona sempre.
0: Allora è vero, sembra che l'altra volta è capitato, invece sempre così, sei sempre super acclamato, felice.
2: Diciamo che potevano, avrebbero potuto farlo meglio.
0: Ah, pure, è esigente, ragazzi.
2: Io direi di replicare.
0: Lo facciamo di nuovo, dai, facciamolo meglio, dai.
1: Meglio due che una, allora riproviamo, vai. Da quella parte però più carica, eh. Signore e signori, per voi, felice!
0: Ora sì, mamma mia.

0: suggerimento.
1: Felice, tantissimi anni fa, tanti anni fa, dall'altra parte, sempre qua alla Magna Grecia, mi ricordo che il 15 d'agosto c'era una tradizione, devo dire anche un po' di molto divertente, era quella, la festa dei gavettoni. Cioè tutta la giornata tu dovunque ti trovavi, un momento all'altro ti arrivava un gavettone, palloncino pieno d'acqua, pum, continuamente. Questa cosa non la fate più, cioè era figa, vedi?

0: la, diciamo, l'incolumità di tutti.
1: Certo, certo. No, che mi sono butto arrabbiato.
0: Quindi è stato questo il rimprovero.
2: Bravo, bravo. Io osservo la sua espressione, ma quando si arrabbia, Felice si arrabbia, diventa rigido, rigido.
0: Ma la... non ave... io anzi sono tranquillo. Non avete visto la titolare? Se si
1: no, no, no, meglio di no, se qui arrabbiata di te, meglio di no.
2: Meglio non sperimentarlo, va.
1: Felice, il prossimo te lo dedichiamo. Arriva dal 1992.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: con tante melodie è riuscito a far ballare tantissime generazioni, dobbiamo dire, anche perché con le versioni, con i remix, con tutti i vari rifacimenti, anche Fedez mi ricordo che aveva preso, ripreso questa canzone, questo pezzo, questo motivo, e l'ha fatto a modo suo, ma l'originale secondo noi di One More DJ rimane quello più bello. Kevin, ti vedo parlare insomma con quel personaggio lì, insomma, fa finta di niente, lui cantante di fama internazionale popolare, diciamo.
1: Lui mi dice di fama provinciale, vabbè, comunque.
0: Presentalo, presentalo.
1: Sì, tu sei, lo fa da sé, vai.
2: Marco Pisani.
0: Marco Pisani, senti che voce.
2: Cioè... mi sono appena svegliato, no?
0: No. Parti scherzi, c'hai una voce bellissima.
2: Qua abbiamo le voci più belle di regione.
0: No, parti scherzi, no. Quando canti veramente bravo. E poi abbiamo passato un capodanno lo scorso anno, cioè questo, quello che è arrivato 2026. A cena siamo stati insieme, è stato veramente bello, ci siamo divertiti tantissimo.
2: È stato
0: tantissimo.
2: Un piacere, veramente. Bella
0: veramente
2: serata.
0: Bello.
1: Ti devo dire che è la prima volta che lo vedo in versione ospite, soprattutto in un villaggio turistico. Lui gira sempre con la chitarra, col microfono, con l'asta, sempre in quella maniera, lo vedo, eh. Allora Marco, tu hai una destinazione per quanto riguarda l'estate 2026 che vuoi raggiungere? Hai qualche
0: ma anche
1: luogo,
0: un sogno, magari non ci puoi, insomma, andare quest'anno, però un sogno che hai, dove vuoi andare?
2: A Bovalino.
0: Vabbè, non è distantissima.
2: È vicino.
0: Io ci vado spesso a Bovalino perché c'è una pista di motocross in inverno, c'è una pista di motocross che a me piace tanto.
2: Fai motocross?
0: Negli ultimi 30 anni, insomma, ho vinto anche qualche campionato.
1: Il tutto su Marco si basa appunto sull'espressione provinciale. Vedi, lui non si sposta dalla provincia, resta sempre
0: intorno. Fa bene, sono come lui, bravo. Comunque, buona vacanza allora a Bovalino, se ci va. Dai, che effettivamente il mare è bellissimo, non è niente da invidiare a nessuno. Attenzione, andiamo in Francia adesso, ci spostiamo alla Francia. Però in realtà è anche un po' Italia, perché David Guetta un paio di anni fa, nel 2013, ruba un pezzo a Alice DJ, italianissima,

0: tuttora sempre in cima.
1: Ma in realtà questo è un pezzo di Alice DJ, italianissima, del 1999, un paio di anni prima. Come on! Anzi, ma quasi quasi la trovo e ti faccio sentire anche l'originale. Dai, dai.

0: Kevin, ti ricordi di questo disco che ti ho detto che è stato preso interamente da David Guetta? Adesso vi faccio sentire l'originale. È nel 1999, Alice DJ in Italia.
1: E tra un disco e l'altro, come si usa d'abitudine,

Rimaniamo nello stesso anno, 1999. Altro pezzone arriva dal mondo drag queen. Ti ricordi di Billy Moore? Tu eri piccolissimo, no?

0: Hey Kevin, ti devo far sentire una canzone che è uscita, non so perché dico guarda caso, il 15 gennaio del 1999. È vero, sono andato a guardare attentamente. Come mai?
1: Vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi.
1: Ti rivelo questo.

0: questa primavera usciva fuori questo disco che è diventato una hit, Jamaica Bam Bam. Io voglio andare a fare le vacanze in Giamaica,
1: ti raggiungo. E comunque tra una hit e l'altra i nostri ospiti ci fanno sentire il loro calore, la loro grinta, soprattutto quando dico questo. L'ho detto, lo ripeto, signore e signori, è sempre lui, Felice.
0: Wow, l'ovazione è sempre...

0: 2021. Loro sono Yaba. E le ragazze lì in fondo, queste se lo ballano tutte. Sì.
1: Come on, come on. Alzate le mani, lasciatevi travolgere.

questo è un programma che viaggia di emozioni, di nostalgie soprattutto, per gli amici nostalgici, caro Kevin, insomma, ti sei bloccato qui con Marco a parlicchiare, a me mi ha abbandonato, cioè, mi devi aiutare, dobbiamo fare ancora qualche altra intervista, secondo me, gironzolando qualche altra location bellissima, insomma, lui per esempio Bovalino, bello, molto bello, non è lontano, ma non per forza deve essere lontano un posto, intanto Rino, cioè, io direi di, visto che è un programma di nostalgie, andiamo in una dei pezzi più nostalgici della storia.

0: subito, sentite il mio consiglio, la mia richiesta, caro Kevin, e ti vedo là tra la gente a fare delle domande, vai.
1: Mi sono fermato solo un attimo per ballare questi pezzi che si stanno facendo scatenare quest'oggi. E poi, girando per la struttura, incontro l'insegnante di Zumba.
2: No, di tango argentino.
1: Ah!
0: La differenza è notevole.
2: C'è il mio ballerino lì al bar. C'è il mio ballerino lì al bar.
0: Ma viene servito freddo oppure caldo?
2: No, tango argentino. Okay. Siamo campioni italiani di tango argentino, Umberto Germoleo.
0: Grande, applauso, magari poi ci fate una dimostrazione così, un piccolo saggio.
2: Non possiamo, dobbiamo parlare con i nostri manager.
0: Addirittura,
2: sì,
0: Vigia.
1: Molto umile però, sai, molto tranquilla, insomma. Complimenti, a parte gli scherzi e tutto quanto, un ottimo risultato raggiunto. Ti volevo domandare, come chiedevo un pochino a tutti oggi, domanda comune, destinazione estate.
2: Paradiso!
0: Destinazione paradiso! Cioè, facciamo tutti scongiuri, però pensiamo a una cosa,
2: no,
0: di terrestre.
2: Arabia Saudita, no, esaudita, okay. Esaurita.
0: Ok, questo l'avevamo un po' capito.
2: Grazie.
0: Ciao Arabia, grazie a te. I'm

insomma, nei locali, faceva il classico piano bar per una vita e insomma ha provato a fare il grande successo, ma non c'è mai arrivato. Poi casualmente lo mettono a fare una voce in questa canzone che state appena ascoltando, no? E lui, siccome era bravo a fare questo gioco di questo disco va in classifica

0: da intervistare.
1: A proposito di Solly Lingua, meglio di lui non ce n'è. Lui è l'erede, mi dicono, di Felice. Quando manca Felice c'è lui qua che gestisce tutto.
0: Ok,
1: ve lo presento. L'ha già fatto prima la ragazza che abbiamo ascoltato.
0: Ha fatto la ragazza lui? Cioè, fammi capire.
1: No, aspetta, pensi sempre a male. La ragazza lo ha presentato.
0: Non è male, ho capito, ma
1: allora
0: dunque, l'ha presentata lui, ok.
1: Tu sei?
2: Umberto.
1: Benvenuto Umberto.
2: Grazie.
1: Tanta armonia e tanta gioia mi metti quando ti incontro ogni volta. Dunque, Umberto, abbiamo fatto questa domanda un pochino a tutti, la facciamo anche a te chiaramente, come è giusto. Destinazione estate, il punto interrogativo che metto io, la risposta la lascio a te.
2: Australia.
0: Australia, quindi dall'altra parte del mondo, come si suol dire. C'è un motivo in particolare, a parte che ti piacciono i canguri?
2: Per stare insieme ai canguri in santa pace.
0: In santa pace.
2: E con mia cugina Maria Rosaria e mia sorella.
0: Pensa che vacanza, pensa.
1: Molti mi dicono, io ho un sogno nel cassetto. Umberto, dietro le quinte, me lo ha rivelato. Vorrei costruire io personalmente l'allevamento dei canguri.
2: Bravissimo.
0: Cioè, lui vuole saltellare per tutta l'Australia insieme a un canguro. Che bella storia.
3: Siamo

pezzo del pezzo, cioè, ci stiamo spaziando ovunque, e quella è la discoteca nuova, ma una volta era così, con la musica Mass Experience, Mario Pio, One More DJ. Pensiero positivo. Senza parole, ma con tanta energia.

era protagonista, perché da Mario più, insomma, il passo è breve, ci spostiamo in realtà di 4 anni, quindi dal 96 andiamo al 2000 con un Mauro Picotto.

aggressive, progressive. Senti qua, come ti fa respirare la respirazione, ragazzi. Facciamo la respirazione. Ispirare. Com'era? Ok, bravo, bravo. Fai continuo. Continuo. Una botta di salute.

poi un altro con un intro pazzesco. Rimaniamo qualche anno prima, in realtà 1994. Progetto musicale italianissimo, molto italiano. Monti e Pilato, vi ricordate? Gang gang ganian, eh? Così, così, bravo. Inno un po' degli stadi in quel periodo. Parte tutto da qui, da una canzoncina dei bambini un po' inquietante, devo dire. Ma poi il ritmo ha preso il sopravvento.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Energia Musica, ma questa volta anche molto ma molto stilosi, mamma mia, Adway Du Lazy dal 1995, ma un pezzo più stiloso di questo, cioè così, a memoria, ce lo ricordiamo? Io forse sì, e dobbiamo tornare indietro a meno di 5 anni, perché dal 95 andiamo al 1990. Progetto musicale fantastico, tutto italiano, Double D. Sentite come è suonato, qui c'è, si respira house.

David Guetta. Quindi l'Italia e la Francia si uniscono per un attimo, ma il pezzo è di Benny, grandioso, Satisfaction. Non mi stancherò mai di ascoltarlo. Questo è l'effetto

sempre la stessa storia, tutto missato per voi, dentro di voi. Dopo Gigi Dag arriva Giorgio con Loco Loco, un pezzo che tra 20 anni sarà ricordato come un pezzo fantastico del 2026.

0: During 104 notizie.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta alta la tensione migratoria attorno a Ceuta. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di persone che tentavano di raggiungere irregolarmente l'enclave spagnola. Secondo fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, composto prevalentemente da migranti subsahariani, si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fridnek, a sud-ovest di Ceuta. Le autorità marocchine sono intervenute prima che le persone riuscissero a raggiungere il confine. Attenzione resta massima dopo gli appelli circolati sui social per nuovi tentativi di ingresso nell'enclave spagnola durante il Ferragosto.
2: Veniamo in Italia. Tragedia del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni avrebbe ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio e avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Tutto è avvenuto all'interno di una villetta. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione tra i due coniugi. Inutili soccorsi per la donna, il marito è stato invece trasportato all'ospedale di Benevento, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione dinamica e movente.
1: Dramma familiare anche a Genova. Un giovane di 26 anni è morto precipitando dalla finestra al quinto piano della propria abitazione nel quartiere di San Teodoro, dopo aver accoltellato la sorella 18enne. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una lite mentre i genitori erano in casa. Il 26enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e ferito la ragazza, fortunatamente in maniera non grave. Subito dopo è precipitato dalla finestra ed è morto sul colpo. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La sorella è stata trasportata in ospedale in codice giallo, indagano i carabinieri.
2: Potrebbe esserci un tentativo di furto dietro la morte del 45enne trovato senza vita in strada nel quartiere Zen di Palermo. La vittima, incensurata, è stata trovata con evidenti ferite al volto provocate da un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo una delle prime ipotesi investigative, l'uomo potrebbe aver sorpreso alcuni ladri mentre tentavano di rubare

0: incendio e procedere allo spegnimento. In corso anche gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Ancora una giornata straordinaria per l'Italia agli europei di atletica e nuoto. A Birmingham Sofia Fiorini conquista l'oro nella maratona femminile di marcia e firma anche il nuovo record mondiale in 3 ore 15 minuti e 11 secondi. Oro anche per Massimo Stano nella gara maschile. Nella mezza maratona di marcia arrivano inoltre gli argenti di Francesco Fortunato e Alexandrina Miai e il bronzo di Andrea Cosi. A Parigi, negli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi concede il bis e conquista l'oro nei 50 rana davanti all'altro azzurro Simone Cerasuolo argento. Splendido secondo posto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti.
0: Infine il calcio. Arriva la prima vittoria estiva del Milan che a Breslavia supera in rimonta il Manchester United per 4-2. Gli inglesi passano due volte in vantaggio, prima con Maguire e poi con Dorgu, ma i rossoneri reagiscono. Chukwueze firma il primo pareggio e diventa uno dei protagonisti della partita con un gol e due assist. Nella ripresa il Milan cambia passo, segnano Sissé, Gonzalo Ramos al primo centro in maglia rossonera e Loftus-Cheek. Da segnalare anche il rigore parato da Torriani a Bruno Fernandes, una prestazione convincente per i rossoneri in vista dell'inizio della nuova stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Sacralità, mito e paesaggio, il gran finale della Calabria del mito. Il premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato dalle immagini di Milo Manara, sarà protagonista di un concerto straordinario tra musica, arte e luce. L'appuntamento è domenica 16 agosto alle 21:30 in Piazza Adenava, davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
3: Una serata speciale nel 54esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
3: Ciao a tutti, a Mary Fulco, ben

0: Top degli ultimi 7 giorni, il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Dai Dai più 1.
1: Numero 25.

0: 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 23. È firmato da Calvin Harris e Jay-Z. Si intitola Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 17.

0: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top Hit. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana a tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo l'opportunità di ascoltare la nostra classifica Top Hit. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gavani con Summer Funk. Maime scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, -7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua ad essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coez, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: and I want to talk about.
1: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola -2.
2: Numero 17.

0: È tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni e ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica +2.
1: Numero 16.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit è Olivia Rodrigo con Stupid Song. Fa un balzo in avanti di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la numero 14. È la musica italiana di Rama con Cabana, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore. Più 2.
1: Numero 12.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Cal Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Miss Know It All più 3.
1: Top Hit riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani. Sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10. È firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva York più 3.

0: 9 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: E rifugo con voi in questa bella serata con la nostra classifica Top Italy, tal top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. A questo punto della nostra Top Hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più 1.
1: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Andiamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye!
1: Numero 1.

0: senso e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. Questa è Mix by Mix.
4: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
5: Che è stato un successo da discoteca.

0: forma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo prendo. C'è una cosa.

0: Mix by Mix, Radio Touring.
1: Sotto forma di musica,
2: Enzo Romeo DJ.
3: Ciao a tutti, parte il weekend perché parte One More DJ. Ciao Kevin Bruzzi, di nuovo in esterna insieme, no?
4: Ben ritrovati, sempre insieme, da tutte le parti, insomma, ormai.
3: Ti abbiamo aspettato con ansia perché non arrivavi più. Dici, ma dov'è Kevin? Tutti hanno gritato, dov'è Kevin? Eccolo qui, è arrivato. Dove eri andato? Ci vogliamo fare un po' i fatti tuoi, dove eri andato?
4: In cerca di parcheggio, tutto in divieto di sosta, sai.
3: Vabbè, l'ha presa la larga, girato all'ostacolo. Va bene, si parte col primo disco di oggi. Un pezzo che bisogna ricordare l'estate, quest'estate bella 2026, ma torniamo un po' indietro. In quella del 1993.
1: Oh baby, don't hurt me no more.
3: Come on.

0: 3, che pezzo ragazzi. Dico che quando ascolto questo pezzo ricorda l'estate, no? Però devi sapere una cosa, caro Kevin, che questo disco ha fatto veramente il suo maggior lustro con un film invernale al massimo. Penso un attimo, no? Cioè, una canzone estiva che però fa successissimo proprio quando arriva la canzone, il film di Natale, scusatemi. Kevin, ti fisca qualcosa? Ecco, bravo, spostati un attimino. Kevin Bruzzi, hai pronta la domanda del giorno? Che l'altra volta abbiamo fatto i programmi per l'estate, sempre qui dal villaggio Magna Grecia. Siamo qui mentre loro sono in piscina. Cioè, questo non è bello, eh? Cioè, pure noi vogliamo entrare in piscina, però non si può adesso. Magari più tardi, dai. Hai pronunciato appunto, dicevo, alla domanda del giorno. Cosa stai pensando?
1: Solitamente ne abbiamo sempre una. Oggi mi viene spontaneo, ce l'ho a cuore, di chiedere ai nostri amici quale sarà la destinazione che raggiungeranno quest'estate. Qual è il luogo che vogliono visitare tanto, sai?
0: Una cosa da visitare in estate? Il fresco, cioè, capito? Ah,

0: sud senza freno, come dici tu, senza stop. Anche io la stessa cosa.
1: Ascolta,
0: dai.
1: Ma è possibile che ti abbia visto con l'aereo privato addirittura? No, dai, qui l'hanno esagerata. Voci di corridoio alle radio. Te l'ho detto che ti sei comprato l'aereo tuo, che è per farti viaggi per le serate, dai.
0: Mi fai miliardario così,
1: Ma dai.

0: Vedo tanta gente di nostra conoscenza come Francesca. Francesca che ormai la incontriamo di tanto in tanto quando veniamo qui al Magna Grecia, ma la volta era spesso presente alle serate a fare festa con noi. Un paio di anni fa, Francesca, giusto un paio, giusto un paio di anni fa di FIFA. Ma attenzione, Kevin ha trovato già la sua prima esca, diciamo, ufficiale. Dai,
1: sì. Il mio giro continua, come sempre, no, avanti e indietro.
0: È iniziato in realtà. È iniziato adesso, dai.
1: In realtà che passeggio per il bordo piscina è da circa un'ora a questa parte. Comunque, girando avanti e indietro, ho incontrato Attilio. È qui, mia compagnia. Ci manda un saluto?
2: Ciao!
1: Che voce squillante che c'ha. Lo vedo carico il ragazzo, sin dal principio. Dunque, Attilio, mi raccontavi prima, dietro le quinte, che tu, per quanto riguarda l'estate 2026, hai una destinazione che ti sta a cuore, che vorresti tanto raggiungere. Qual è questa destinazione? Dicelo a tutti quanti.
2: Ai Caraibi!
0: Ai Caraibi, beh, bella anestesia. Ma perché? C'è un motivo in particolare o solo per la bellezza del posto?
2: Per un motivo particolare.
0: Qualunque.
2: Andare in pensione.
0: Ah, ecco, ti vuoi passare la pensione? Ma se sei giovanissimo, Attilio.
2: No, di sempre sono giovanissimo.
0: Vuole andare in pensione da giovane lui, ci sta però.
2: Giusto, giusto.
0: Mi piace, va bene. Va bene, a proposito di Caraibi, no? Di questo posto fatato, andiamo a prendere casualmente, è stato una botta di culo, diciamo, no? Un pezzo che arriva proprio da quel mondo. A Bailar, De Orro, Elvis Crespo. Un pezzo del 2013. Viaggio mentale musicale in 40 anni di dance. Questo è l'effetto Uomo DJ. Con la selezione Rewind.

0: Abbiamo detto, quando siamo a bordo piscina tu diventi, invece di chiami imbruzzi, chiami spruzzi, nel senso in acqua, no? Capito?
1: Tra un disco e l'altro ballo insieme ai nostri amici, ma soprattutto alle amiche. Guarda che sono cariche le ragazze oggi, guardale, guardale.
0: Ma le volevamo qualcuno ai tuoi microfoni, ma mi sa che insomma ti hanno dato due di picche. Ti vedo un po' isolato su questo punto di vista. La signora, ecco, avvicini da quella parte. La signora nel balcone, ti devi girare, Kevin. Girati, vedi, lei vuole parlare, la nostra cubista ufficiale. E lì, perfetto.
1: Dietro ne una, davanti ce n'è un'altra. Cioè,
0: mamma mia.
1: Capinamente entrambe bionde, guarda il lato positivo.
0: Guarda
1: allora,
0: che bello, che bello.
1: Tu sei?
2: Antonella.
1: Tutta contenta oggi, Antonella.
2: Senta, perché mi piace ballare.
1: E si vede, ti vedo sempre in movimento da quando sono arrivato. Dunque, Antonella, la domanda del giorno, quello che stiamo un po' chiedendo a tutti oggi, a coloro che sono in nostra compagnia, tu, per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo, quale destinazione vorresti raggiungere?
2: Santo Domingo.
0: Ah, sempre da quelle parti, insomma, rimaniamo nella zona.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: E c'è una motivazione particolare per la quale vuoi raggiungere Santo Domingo?
2: No, è stato sempre il mio desiderio da quando ero ragazza.
0: Dai, speriamo che in qualche modo si può esaurire questo desiderio. Kevin, tu che sei bravo in questo, facciamogli un regalo alla signora, no?
1: Ah, sì.
0: Un premio viaggio.
1: Allora, per la migliore ballerina, un biglietto omaggio dell'aereo per Santo Domingo.
2: Va bene, ok, accetto.
0: Gli è cresciuto il naso. Ma il naso è, solo il naso. Kevin Blues, sei fantastico. Vogliamo far dire qualcos'altro alla signora?
1: Voleva mandare un saluto generale a chi ci sta ascoltando e a chi oggi è qui in acqua a ballare, a scatenarsi con noi.
2: Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto al Magna Grecia.
0: Vai, vai.
1: Ma questa è fantastica, va.
0: Ma quasi quasi lo sostituiamo, Kevin. Entra lei, va. E intanto Mr. Wayne dal 1993. E due volte che tocchiamo quest'anno, ma casualmente, casualmente. Culture Beat.

0: da un entusiasmo. Kevin, ci sei? Sei con questa persona, sì?
1: Alla Magna Grecia abbiamo un motto: se sei felice devi chiamare felice. Eccolo qui, guarda che succede.
0: Vediamo, vediamo.
1: Ascolta.
0: Vediamo.
1: Lo presentiamo in maniera perfetta, come giusto che sia. Signore e signori, ma soprattutto signore, ladies and gentlemen, felice! Funziona sempre.
0: Ma allora è vero, sembra che l'altra volta è capitato. Invece, sempre così, sei sempre super acclamato, felice.
2: Diciamo che potevano, avrebbero potuto farlo meglio.
0: Ah, pure! È esigente, ragazzi!
2: Io direi di replicare.
0: Lo facciamo di nuovo, dai, facciamolo meglio, dai.
1: Meglio due che una. Allora, riproviamo, vai. Da quella parte però più carica, eh. Signore e signori, per voi, felice!
0: Ora sì, ora sì!

0: devo dirsi una cosa, prima c'è un ragazzo che si è tuffato, ha fatto un po' di tuffi, qualcuno si è arrabbiato, ma ti ho visto abbastanza rigido, eh.
1: Si è tuffato, ha fatto un tuffo con una capirola all'indietro.
0: Si chiamava doppio salto mortale con abitamento
1: allora
0: carpiato, era quello.
1: Loro sanno da tanto tempo che non devono tuffarsi così, perché oltre a rischiare di farsi male rischiano la vita, fanno sì che questa piscina chiuda e che il campeggio venga chiuso.
0: Applauso felice, ragazzi, dai, allora hai ragione.
1: Per la, diciamo, l'incolumità di tutti.
0: Certo, certo, no, mi sono appunto arrabbiato.
1: È stato questo il rimprovero.
2: Bravo, bravo. Io osservo la sua espressione, ma quando si arrabbia, felice si arrabbia, eh. Diventa rigido, rigido.
0: Ma la...
1: Io anzi sono tranquillo. Non avete visto la titolare?
0: No, no, no, meglio di no, se qui arrabbiata di te, meglio di no.
2: Meglio non sperimentarlo, va.
0: Felice, il prossimo te lo dedichiamo. Arriva dal 1992.

0: tornati con un pezzo veramente da antologia della dance, della musica in genere, grande Robert Miles, insomma, con un pezzo che ha fatto la storia, ha inventato un genere che si chiamava Dream, senza parole, solo con tanti suoni, con tante melodie, è riuscito a far ballare tantissime generazioni, dobbiamo dire, anche perché con le versioni, con i remix, con tutti i vari rifacimenti, anche Fedez, mi ricordo che aveva preso, ripreso questa canzone, questo pezzo, questo motivo, e l'ha fatto a modo suo, ma l'originale secondo noi di One More DJ rimane quello più bello. Kevin, ti vedo parlare, insomma, con quel personaggio lì, insomma, fa finta di niente, lui cantante di fama internazionale popolare, diciamo.
1: Lui mi dice di fama provinciale, vabbè, comunque.
0: Presentalo.
1: Sì, tu sei, lo fa da sé, vai.
2: Marco Pisani.
0: Marco Pisani, senti che voce.
2: Mi sono appena svegliato, no?
0: No. Patisca, c'hai una voce bellissima.
2: Qua abbiamo le voci più belle di Reggio.
0: No, parte di scherzi, quando canti veramente bravo. Poi abbiamo passato un capodanno lo scorso anno, questo, quello che è arrivato 2026. A cena siamo stati insieme, è stato veramente bello, ci siamo divertiti tantissimo.
2: È stato
0: tantissimo.
2: Un piacere, veramente. Bella
0: veramente
2: serata.
0: Bello.
1: Ti devo dire che è la prima volta che lo vedo in versione ospite, soprattutto in un villaggio turistico. Lui gira sempre con la chitarra, col microfono, con l'asta, sempre in quella maniera, lo vedo. Allora Marco, tu hai una destinazione per quanto riguarda l'estate 2026 che vuoi raggiungere? Hai qualche
0: ma anche un sogno, magari non ci puoi andare quest'anno, però un sogno che hai, dove vuoi andare?
2: A Bovalino.
0: Vabbè, non è distantissimo.
2: È vicino.
0: Io ci vado spesso a Bovalino perché c'è una pista di moto in inverno, c'è una pista di motocross che a me piace tanto.
2: Fai motocross?
0: Negli ultimi 30 anni, insomma, ho vinto anche qualche campionato.
1: Il tutto su Marco si basa appunto sull'espressione provinciale. Vedi, lui non si sposta dalla provincia, resta sempre nei dintorni.
0: Va bene, sono come lui, bravo. Comunque, buona vacanza allora a Bovalino, se ci va. Dai, che effettivamente il mare è bellissimo, non ha niente da invidiare a nessuno. Attenzione, andiamo in Francia adesso, ci spostiamo alla Francia. Però in realtà è anche un po' Italia, perché David Guetta un paio di anni fa, nel 2013, ruba un pezzo a Alice DJ, italianissima,

0: Kevin, ti ricordi di questo disco che ti ho detto che è stato preso interamente da David Guetta? Adesso vi faccio sentire l'originale. È nel 1999, Alice DJ in Italia.
1: E tra un disco e l'altro, come si usa d'abitudine, come

0: Hey Kevin, ti devo far sentire una canzone che è uscita, non so perché dico guarda caso, il 15 gennaio del 1999. È vero, sono andato a guardare attentamente. Come mai?
1: Vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi.
1: Ti rivelo questo.

0: questa e l'altra, i nostri ospiti ci fanno sentire il loro calore, la loro grinta, soprattutto quando dico questo. L'ho detto, lo ripeto, signore e signori, è sempre lui, Felice!
1: Wow, l'emozione è sempre...

0: con un disco che in realtà è un rifacimento del 2021. Loro sono Yabba. E le ragazze lì in fondo, queste se lo ballano tutte, eh? Sì.
1: Come on, come on. Alzate le mani, lasciatevi travolgere.

Questo è un programma che viaggia di emozioni, di nostalgie soprattutto, per gli amici nostalgici, caro Kevin, insomma, ti sei bloccato qui con Marco a parlare, a me mi ha abbandonato, cioè, mi deve aiutare, dobbiamo fare ancora qualche altra intervista secondo me, gironzolando qualche altra location bellissima, insomma, lui per esempio Bovalino, bello, molto bello, non è lontano, ma non per forza deve essere lontano un posto, intanto Rino, se... Io direi di, visto che è un programma di nostalgie, andiamo in una dei pezzi più nostalgici della storia.

0: subito, sentite il mio consiglio, la mia richiesta, caro Kevin, e ti vedo là tra la gente a fare delle domande, vai.
1: Mi sono fermato solo un attimo per ballare questi pezzi che si stanno facendo scatenare quest'oggi. E poi, girando per la struttura, incontro l'insegnante di Zumba.
2: No, di tango argentino.
1: Ah,
0: la differenza è notevole.
2: C'è il mio ballerino lì al bar. C'è il mio ballerino lì al bar.
0: Ma viene servito freddo oppure caldo?
2: No, tango argentino. Okay, siamo campioni italiani di tango argentino, Umberto Germoleo.
0: Grande, applauso, ecco. Magari poi ci fate una dimostrazione, così, un piccolo saggio.
2: Non possiamo, dobbiamo parlare con i nostri manager.
0: Addirittura,
2: sì.
1: Molto umile però, sai, molto tranquilla, insomma. Complimenti, a parte gli scherzi e tutto quanto, un ottimo risultato raggiunto. Ti volevo domandare, come chiedevo un pochino a tutti oggi, domanda comune, destinazione estate.
2: Paradiso!
0: Destinazione paradiso! Cioè, facciamo tutti scongiuri, però insomma, pensiamo a una cosa,
2: no,
0: di terrestre.
2: Arabia Saudita, no, esaudita, okay. Esaudita.
0: Ok, questo l'avevamo un po' capito.
2: Grazie.
0: Ciao Arabia, grazie a te. Scappa da

Catman. Devo raccontare una piccola aneddoto di questo artista, che lui cantava in giro, insomma, nei locali, faceva il classico piano bar per una vita e, insomma, ha provato a fare il grande successo ma non c'è mai arrivato. Poi casualmente lo mettono a fare una voce in questa canzone che state appena ascoltando, no? E lui, siccome era bravo a fare questo gioco di questo disco,

0: da intervistare.
1: A proposito di Solly Lingua, meglio di lui non ce n'è. Lui è l'erede, mi dicono, di Felice. Quando manca Felice c'è lui qua che gestisce tutto.
0: Ok,
1: ve lo presento. L'ha già fatto prima la ragazza che abbiamo ascoltato.
0: Ha fatto la ragazza lui? Cioè, fammi capire.
1: No, aspetta,
0: spiegati me,
1: pensi sempre a male. La ragazza lo ha presentato.
0: Non è male, ho capito, ma
1: allora,
0: l'ha presentata lui, ok.
1: Tu sei?
2: Umberto.
1: Benvenuto Umberto.
2: Grazie.
1: Tanta armonia e tanta gioia mi metti quando ti incontro ogni volta. Dunque, Umberto, abbiamo fatto questa domanda un pochino a tutti, la facciamo anche a te chiaramente, come è giusto. Destinazione estate, il punto interrogativo che metto io, la risposta la lascio a te.
2: Australia.
0: Australia, quindi dall'altra parte del mondo, come si suol dire. C'è un motivo in particolare, a parte che ti piacciono i canguri?
2: Per stare insieme ai canguri in santa pace.
0: In santa pace.
2: E con mia cugina Maria Rosaria e mia sorella.
0: Pensa che vacanza, pensa.
1: Molti mi dicono, io ho un sogno nel cassetto. Umberto, dietro le quinte, me lo ha rivelato. Vorrei costruire io personalmente l'allevamento dei canguri.
2: Bravissimo.
0: Cioè, lui vuole saltellare per tutta l'Australia qui insieme a un canguro. Che bella storia.

spaziando ovunque. E quella è la discoteca nuova, ma una volta era così, con la musica Mass Experience, Mario Pio, One More DJ. Pensiero positivo, senza parole, ma con tanta energia.

questo genere musicale sembra per un attimo che la M era protagonista, perché da Mario più, insomma, il passo è breve, ci spostiamo in realtà di 4 anni, quindi dal 96 andiamo al 2000 con un Mauro Picotto.

progressive, progressive. Senti qua, come ti fa respirare, la respirazione, facciamo la respirazione. Ispirare, com'era? Ok, bravo, bravo, fai continuo, continuo. Una botta di salute.

poi un altro con un intro pazzesco. Rimaniamo qualche anno prima, in realtà 1994. Progetto musicale italianissimo, molto italiano. Monti e Pilato, vi ricordate? Gang gang ganian, eh? Così, così, bravo. Inno un po' degli stadi in quel periodo. Parte tutto da qui, da una canzoncina dei bambini un po' inquietante, devo dire. Ma poi il ritmo ha preso il sopravvento.

Suede, Do Lazy, dal 1995. Ma un pezzo più stiloso di questo, cioè così, a memoria, ce lo ricordiamo? Io forse sì. E dobbiamo tornare indietro a meno di 5 anni, perché dal 95 andiamo al 1990. Progetto musicale fantastico, tutto italiano, Double D. Sentite com'è suonato, qui c'è, si respira house seria. Fun Lover. Turin 104 ogni weekend si accende nella sera, insomma dalle 18 alle 20, con One More DJ. Ma poi la notte c'è la replica, questa è una versione bellissima se ci stai ascoltando di notte. Perché? Perché la notte rendiamo di più, anche se non siamo negli studi, bisogna dire cose come stanno. In realtà è una replica, l'ho detto, non ci siamo, stiamo